0: e pure io sono presente.
1: Sto sempre là. Sarimma tanto rispetto, ma sento più grande.
0: La pena di capo. Piano compagno, siamo sempre pronti all'aiutare.

0: Nino D'Angelo. Pronto, sì tu.
1: Pronto.

0: ne sanno quanto mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa muro.
0: Ma che ne sanno quanto.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come riscornosi, a nascondivo le emozioni. E se io destino ha voluto che ci eravamo incontrati. Che sta canzone che ci faccio usare.

0: Franco Calone. No bene che non more.
1: Si dice che la moglie e il marito sono sangue prestato, ma per me non era così. Magari non fossimo sposati, ma tu ci pensi, ma tu mi hai con te. E che volessi chiudere la vita? Potessi girare un mondo dentro e fuori, ma nato come a te sicuramente io non

0: Maria Nazionale, storie piccerelle.
1: Ci hai fatta amore così.
2: Una sera tanto può fa.
1: Non te l'aveva aspettato.

0: le migliori.
1: Nando Mariano, per tutta la vita.
2: Sempre con te cose non sta, lontana te non sa ci sta, nemmeno un attimo. Tu sarai giù da per campare, se la rigaccia ne c'è.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

canzoni napoletane. Marsica, si perdesse a te.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Checco Dani, senza noie.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.

Livorno e vado si da Giavasa. Ma pare una creatura questo dell'acqua e mare, a me tu si ora spire che

tra poco c'è mattina. Passa nata nottata insieme a te, più bella ancora, pure ci li sta città. E voglio a te per sempre, tu lo si rumeni, per me si tutto con

0: canzoni napoletane. Toni Marciano, Si te penso.
1: Tu rendi sonnato, sulle sempre tu, Maria forza sopravvivere. Rendi manna ancora a dorete, non lo sai mai perché.

0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore.
2: È bella.
1: Bella Radio.
3: E la camma cercava sempre il rosio, che ne freschezza è tutta simpatia. Non sta passando più perché sta via.

state spine, e m'ha lasciata senza un saluto, pana d'amore forse m'ha caduto, ma chissà chi sta

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

Bella Good. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: Bella Groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Bella Radio
2: è un'emozione
0: che va dritta al cuore. Yeah.

c'è chi vive un facciocato. Io mi sono abituato con un bicchiere. Buonasera.

0: Bella Radio.
1: Sono le 6:02.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: Gaetano Rizzo o film E chi st'amore?
1: Dopo tanto tempo ancora eccoci qua, per esempio prima volta insieme a te, per esempio primo giorno quando ci siamo incontrati, che lo giorno non ci siamo mai lasciati, ma non finiamo che st'amore tra me e te, a due protagonisti siamo soli e te, che raccontano sta storia, a storia nostra.

sei buono, non so bravo che parola. E poi chiesto dove canta sta canzone. Tu che siepi del passione, tu sia forza chi sta amore.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni.

0: diremo una casa. Mamma, ma come è fatto paradiso? Può scendere a nascosto. E quando giro l'occhio, può morire in oasi.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Giovanna De Sio, So pazza e te. Forse.

0: canzoni napoletane.
1: Piero Sala,
0: Francesco Bivona, Cor Carnal. Okay.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Melo Conti, sono innamorato e te.

0: canzoni napoletane. Alessio, sono ancora innamorato di te.
1: Su quasi due ma che ci faccio qua, in da sta macchina girano ancora. Come succede, tengo sempre a te, stanotte in dei pensieri.

0: canzoni napoletane.
1: Stanco della routine?
2: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
3: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Anthony. A seconda, non sei tu.
1: Per chi vive una storia così e se perdi in dei brividi, non lo sa che sta succedendo.

l'aurora si è accorta. La luna che si arrossa, baci tra nuvole la scossa. Le onde leccano la costa. La mia immaginazione è fervida, so che ti eccita. La tua espressione è perfida, Dio è femmina. Sai che sei presente pure quando manchi. Mi rincorri sempre pure quando scavo.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Ivan Granatino, come Meraglie.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.
4: Canzoni napoletane.
5: Rocco Hunt, a vita senza e te.

0: buona mezzanotte. Bella.
1: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
2: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
1: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
2: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
1: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
2: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
4: Radio. Canzoni napoletane.
5: Senti, compagne, bam bam!

canzoni napoletane. Pino Francese e Marco Calone. Romantic.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Canzoni napoletane.

È inutile cercare di salvare questo amore. Tu non capisci. Forse un biglietto non ti il tuo cuore. Non finisce una storia per messaggi. Così dimostra che non danno coraggio. Ma forse se non lo fai, lo sai perché? Perché allora non ti importate mai niente questa storia. E da oggi in poi, sai che trick, non me lo importa manca a me.

Canzoni napoletane.

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

canzoni napoletane. Alessandro Fiorello e Grido ti amo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo. È emozione, è passione. È il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia. In una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
3: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la

0: regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini, a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
1: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
2: Accendi Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Clementina.

0: cantare.
1: Ma senti, son ca voce che intena, niente. Mentre partono i pasti, mente, ci rimane soltanto vento, o vento. Ma senti, son ca voce che intena, niente. Mentre partono i pasti, mente, ci rimane soltanto vento, o vento. Ma senti.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
4: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Cambia mood, cambia marcia.
6: Mondobici, rent car.
5: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
6: Da Mondobici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
5: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
6: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
5: Mondobici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
7: 342 64 18 410.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
9: Bella, bella radio.
10: Canzoni napoletane.
11: Rosario Miraggio, basta lui.

0: Leo Ferrucci, se finisce un grande amore.
1: Se finisce un grande amore, pare che passa tutta voglia di vivere. Tu brucia l'anima, tu senti cedere. Se finisce un grande amore, un dolore ti colpisce nello stomaco. Ti impara a chiagnere.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
2: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure è già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
6: Bella radio.
7: Sono le 9 in punto.
8: Bella radio. Bella
9: radio. Le previsioni meteorologiche.
8: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì stabile e soleggiato sulla Sicilia, con qualche velatura solo in transito sui settori interni. Clima caldo ed estivo con punte fine 34-35 gradi, ventilazione debole e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: sono innamorato di te.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.
4: La Nina e Franco Ricciardi.

0: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
0: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
0: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
2: Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.

0: inferno, ma ci sono tutto.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
3: 330

0: 670-894.
1: Bella.
0: 330-670-894.
2: Oh, oh, oh, bella, bella, bella radio.
3: Canzoni napoletane.

0: Gigi D'Alessio, ti innamori e poi.
1: Se piango e rido, chissà com'è. Poi sento il grido e so perché. Una ferita aperta e chiusa per una storia mai esplosa.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Sal Da Vinci o Surdato Innamorato. Stai

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: Non solo alcolici,
3: in grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete,
3: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
2: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
3: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album.
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella Radio.
5: Bella. Canzoni napoletane.

0: radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Franco Moreno, chissà se me piense.
2: Pronto?

0: canzoni napoletane.
1: Bella. A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
2: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Assai a Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: bella radio. Canzoni napoletane.
1: Gianni Vezzosi, questo cuore vuole amare.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.
5: Nino D'Angelo, vecchio amore.

0: Canzoni napoletane. Mario Forte, N'amore sincero.
1: Scusa, lo

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
4: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso.

0: Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio Scambiatore.
4: Bella, bella radio. Canzoni napoletane.
5: Emiliana Cantone, Mille Lune.
6: Tutte sere uno spettacolo.

Canzoni napoletane. Franco Calone e Giusy Attanasio. Songhio.

sente questa luce. Sono mica soffo quando sto la luce. E la buonanotte.

canzoni napoletane. Fabrizio Ferri, che tenive bello din tua canzone?

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Andrea Zeta e Gianni Celeste, Lontana te.

0: Da questo momento, on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: 10 luglio 2026, buon venerdì a tutti voi belli di Bella, buongiorno, benvenuti, bentrovati. Ci sono ed è inizio il nostro appuntamento con il Buongiorno Bella Gente qui su Bella Radio, ovviamente fino a mezzogiorno come tutti i giorni. E allora, visto che io ci sono, visto che voi ci siete, ricordiamo quali sono i nostri numerini telefonici per interagire: 095 87 39 658 per le vostre telefonate, 388 8292 885 invece per i vostri messaggini su WhatsApp. Tra poco qui su Bella Radio. Intanto piccola pausa.
0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure è già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Cambia mood, cambia marcia.
6: Mondo Bici, Rent Car.
3: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
6: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
3: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
6: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
3: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
7: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
8: Accendi Bella.
7: Bella Radio, canzoni

0: Ed era la mia ex Nando Mariano qui su Bella Radio. Ancora buongiorno, ancora benvenuti. Oh. Allora, siamo nel pieno dell'estate. Oggi è il 10 luglio. E già è venerdì, comunque ultimo giorno di programmazione per quello che riguarda la programmazione qui su Bella Radio. Dicevo, ancora benvenuti, ancora bentrovati. Io direi di andare subito con qualche messaggino. E già oggi voglio iniziare con i vostri messaggi. Sentiamo questo messaggino. Qui c'è una personcina, se non mi sbaglio, che da un po' che non la sento. Sentiamola.
1: E buongiorno Bella Radio. Solo musica napoletana.
0: Buongiorno.
1: Dalla Svizzera Franco. E saluta Milena, un grandissimo abbraccio caloroso.
0: Sì.
1: E saluto allo chef Mavilla, che sì, per adesso c'ha molto lavoro.
0: È in ferie.
1: Sicuro.
0: Sì, è in ferie nel senso.
1: Volevo salutare a Bedazza,
0: sì,
1: a Pippo, a Steffi, a Franco, a Francesco, a Salvatore, e alla pasticceria e al panificio di Catania. E se mi potresti mettere 100 anni di Mario Merola, grazie mille.
0: E ciao,
1: ti
0: caro.
1: Un buon fine settimana pieno di calore.
0: Ciao.
1: Alla Svizzera.
0: Guarda, di calore ne abbiamo veramente tanto. Non ci manca proprio. Comunque grazie per il fine settimana, lo auguro anche a te, mio caro. Sì, tra poco insomma ti faccio sentire la canzone che mi hai richiesto. Intanto arriva anche il messaggino da parte di Davide Guerra, che saluta la sua principessa Noemi, la sua preziosa Giusy, la mogliettina che ama, e saluta anche la cognata, la suocera, e voleva dedicare Gigi Finizio con Perché tu sei. Ciao, ciao anche a te, mio caro. Sentiamo quest'altro, sentiamolo. Abbiamo tempo di sentirlo? No, non abbiamo tempo perché è un po' lungo. Invece leggiamo questa che ha mandato Stefi, la quale voleva ascoltare Giusy Attanasio, Ti dico sì, da dedicare al marito Alfio. Allora, ci fermiamo un attimo? Sì, sì. Tra poco, qui.
2: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV. Bella.
4: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio.
2: Canzoni napoletane.

0: Allora, e buongiorno ancora una volta, mamma mia, che caldo che fa oggi, ci vuole il mare. Allora, il mare che ci rinfresca, vabbè, andiamo con il prossimo messaggino, dai, 3888-292-885.
1: Buongiorno Bizzazza, buongiorno Milena, buongiorno a te, a tuo marito e a tutto lo staff, e in particolare a Pippo da Palagonia, a Franco della Svizzera, a Franco Calogero, a Stefi alla sua metà, a mio cugino Ottavio, a mio cugino, all'altra cugina, ai miei figli, ai miei nipoti. A tutti quelli che mi ascoltano, a tutti quelli che mi vogliono male, mi vogliono bene, Bizzazza, veramente di un'estate in mare, di Nardi.
0: È un'estate al mare.
1: Quella più vecchia, no? Quella che hanno fatto ora, quella antica. Va bene?
0: Va bene, vediamo cosa trovo.
1: Ciao a tutti, Bizzazza, buon weekend a chi va al mare.
0: Ciao bella, ciao. Vabbè, allora salutiamo ancora una volta la nostra Bizzazza, ovvero la nostra Dorotea. Volevo salutare tutta la Napoli Fish. Pronto?
2: Buongiorno per la radio.
0: Buongiorno a te Franco, benvenuto. Com'è? Tutto a posto? Oh, bene. Allora, carissimo il nostro Franco, dici tutto.
2: E allora facciamo due salutini così.
0: Certamente, mio caro, sì.
2: E allora salutiamo tutto lo staff di Bella Radio, mio cognato Leonardo, Gaetano da Grevina, Franco da Svizzera.
0: Sì.
2: Poi dice il forno delle meraviglie.
0: Sì.
2: Faro, il suo staff.
0: Ok.
2: Se mi fai ascoltare l'ultima di Gianni Ventura.
0: L'ultima di Gianni Ventura, va bene, ok.
2: Grazie Milena, una buona giornata.
0: Grazie a te, caro. Buona giornata. Ed io volevo salutare Giampiero Napoli. Buongiorno. Buongiorno caro Giampiero, un abbraccio, un bacione a Giampiero, un bacione a Santina. Ciao Santina tesoro, buongiorno a tutta la Napoli Fish, Roberto, vi ricordo che Napoli Fish si trova in via Cesari Vivante al numero 57 zona Cibali, accanto dove ci sono i pompieri, per intenderci, accanto non accanto nel senso fianco a fianco, ecco, nella traversa che c'è di fronte, quasi, dai, un po' più sopra, quella che fa angolo. Al numero 57, vi raccomando, andateci, c'è la nostra Santina pronta lì a prepararvi, se non volete cucinare a casa, prepararvi del buon pesce, lei, quello che voi scegliete, ve lo cucina, come lo volete arrosto, lo volete fritto, come lo volete, ecco, lei vi accontenta, voi scegliete il pesce che c'è sul bancone e lei ve lo prepara, ecco, e poi se volete invece lo comprate e ve lo portate a casa, mica insomma una cosa così. Va bene, salutiamo la nostra Santina, salutiamo Giampierone.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Finito. Ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: un'opera d'arte?
4: Già! Ma dove hai imparato?
5: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
5: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
5: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
8: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
8: Boutique della Frutta Marano e Figli.
7: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
8: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
9: Bella Radio.
10: Sono le 11 e 5 minuti.
11: Bella Radio. Bella Radio.
10: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì stabile e soleggiato sulla Sicilia, con qualche velatura solo in transito sui settori interni. Clima caldo ed estivo con punte fine 34-35 gradi, ventilazione debole e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati, come sempre scaricando l'app di Trebi Meteo.
10: Canzoni napoletane.

0: ti dico sì, la canzone che ci aveva richiesto la nostra Steffi per Alfio, e mentre prima invece ci ho azzeccato, era la versione giusta, vero Dorotea, che era la versione giusta, già dai. Buon compleanno Santinuccia bella, ti mando un bacione enorme, lei dice buongiorno cara, non lo sapevo che era la tua. Giorno 10 di luglio, guarda che bello, il 10, rotondo, il numero è tondo, e quindi facciamo tanti auguri alla nostra, mio marito Peppe Farina, aggiunge che fa i saluti anche allo chef Mavilla e la carissima Giusy Belfiore. Giusina Belfiore, dove sei? Ci sei? La saluto pure io. E quindi niente, tanti auguri cara, tra poco ti faccio sentire una bella canzone, questo messaggino.
1: Ciao Antonella, saluto a te tutta
0: Liuccia,
1: la tua bellissima,
0: abbiamo
1: famiglia,
0: la nostra Liuccia,
1: con tanto affetto ti auguro, okay, una buona trasmissione, un abbraccio forte e un bacione grande a Mary.
0: Sì, certo,
1: vi voglio bene
0: anche noi.
1: Saluta a Franco, vogliamo e bene, tutti quelli che sono in ascolto.
0: Va bene.
1: E mettici a Sebastiano, saluta e famiglia. Okay. E ci metti Piscaturella di Sebastiano, grazie.
0: E grazie a te, cara.
1: Buon fine settimana, che sia
0: buon
1: serena.
0: Buon fine settimana. Buon fine settimana a te, tesoro. Ti mando un bacio enorme, un abbraccio grosso, va bene? Ecco, ti vogliamo bene anche noi, Liuccia. Oh, allora, a questo punto arriva Gianni Ventura. Franco da Tremestieri, che hai chiamato prima, mi hai chiesto una canzone di Gianni Ventura, ma io non so quale volevi ascoltare, ok? Niente, ho inserito questa, non so se va bene, però, beh, ho scelto questa. Pienseme.

0: Allora, io adesso, insomma, da così, sì, da un momento all'altro voglio giocare con voi. Voglio regalarvi mezzo chilo di gelato artigianale offerto dal Grande Fratello. Vediamo un po' il Grande Fratello che vi aspetta a Catania. Salutiamo dunque il Grande Fratello che si trova in via Fratelli D'Antoni al numero 55 Catania. Fanno anche la consegna a domicilio. Il numero è 351 086 0196. Grande Fratello, che comunque non è solo una gelateria ma è anche una panineria. Fanno panini di tutti i gusti, fanno anche kebab, i panini a partire da 2 euro e kebab a partire da 3 euro, gelato a 13 euro al chilo e granite 10 euro al chilo. Quindi ascoltatemi bene, perché stiamo giocando per questo buon gelato offerto in omaggio dal Grande Fratello. Mi dovete dire come si dice ho prurito in siciliano. Ecco, quando avete prurito, come si dice in siciliano? Ecco, quando uno ha prurito, come si dice in siciliano? 095 87 39 658. Voglio sapere come si dice ho prurito in siciliano. Andiamo in musica, pensateci e chiamate qui lo 095 87 39 658.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Bella, Sebastiano Toro, le canzoni che mi ha richiesto Lia, che saluto ancora una volta con un grande bacio e un abbraccio. E allora, abbiamo lanciato il quiz di oggi. Già. C'è qualcuno al telefono? Sto arrivando da te, tesoro. Arrivo subito. E allora, dicevo, abbiamo lanciato questo quiz di oggi per vincere mezzo chilo di gelato artigianale offerto dal nostro sponsor Grande Fratello, che si trova in via Fratelli d'Antoni. Pronto?
1: E allora
0: ti rifaccio la domanda, tesorina Dorotea. Allora, che cosa ti chiedo? Ti chiedo come si dice in siciliano ho prurito.
1: Ma hai una mangiasciumi.
0: Eccola. È vero, si dice così. Va bene, dai, ti sei beccata il gelato. Almeno, insomma, mi pensi quando mangerai questo gelato, eh?
1: Certo, bella.
0: Mi penserai, Dorotea?
1: Dimmi a Francesco, a Franco della Svizzera, un abbraccio no valoroso, frescoso.
0: Va bene. Senti sì. Tesoro, ti metto in attesa, tu non chiudere, eh?
1: Va bene
0: perché adesso io arrivo subito da te.
1: Va bene.
0: È importante che io arrivi da te, va bene?
1: Ok,
0: va bene, quindi non chiudere, vabbè. Risalutiamo ancora una volta Grande Fratello. Vi ricordo che si trova in via Fratelli d'Antoni al numero 55 a Catania. E se non potete andare direttamente, loro vi portano direttamente a casa vostra. Quindi vengono e vi portano questo bel gelato, oppure se volete, insomma, i panini, insomma, quando volete. Va bene, Grande Fratello, via Fratelli d'Antoni 55 Catania, ancora una volta. Ok, vi rinfresca l'estate e vi fa passare anche la fame con i panini e con i kebab e tutto il resto. Io mi fermo un attimo, devo andare in pubblicità, già, perché la pubblicità è importante, anche quella. E torno tra poco insieme a voi, sempre qui, sempre su Bella Radio.
2: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
6: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
7: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
2: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella.
8: Immagina La tua casa, un'oasi di eleganza.
9: Un'oasi di eleganza.
8: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
9: Diventa la tua spa personale.
8: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
10: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: E questa è la canzone che mi ha richiesto la moglie di Marcello Maggiore, Tiziana, per il marito, appunto, Marcello Maggiore, che ama tanto. Ecco, tu sull'universo di Gianni Vezzosi. Io devo salutare la nostra bella Stella che è in ascolto, che saluta tutti quelli che la salutano sempre, in particolare Salvuccio Viscuso, che ha mandato il suo bel messaggino anche oggi e dice: buongiorno dottoressa, buon venerdì, saluto bella Stella, Gian Piero Napoli, la signora Santino e tutta la Napoli Fish, Sebastiano Toro, Antonio Mascali, Giuseppe Calvo, grazie, metti per favore un brano a piacere tuo, grazie, un bacio grande, buon weekend. Buon weekend anche a te, caro. C'è anche un messaggino vocale, non so da parte di chi, sentiamolo.
1: Buongiorno Antonella.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Fine settimana.
0: Buongiorno.
1: Manca poco alla festa dell'Abbandono del Carmine. Saluto sempre Stefanino. Saluto tutte le persone che mi vogliono bene.
0: Sì.
1: Saluto Alfio e Stefi.
0: Sì.
1: Il mio amico Orazio.
0: Sì.
1: E mi fai ascoltare una bellissima canzone di Odi Corrado o di Sabrina.
0: Ciao. Odi Corrado o di Sabrina. Ma ricordiamo che giorno 25 di luglio sono andato, oddio, faccio confusione, ci sarà una grande festa proprio in via Fratelli D'Antoni con Corrado e Sabrina, non perdetevela assolutamente, che bello, che bello, che bello. Allora cosa dobbiamo fare adesso? Ve lo dico subito che si fa. Prima pubblicità e poi andiamo in musica. Arriva Gigi Finizio tra poco, Tra poco arriva Gigi Finizio, tesoro, 25 luglio, sì. Bravo, bravo. Ci sarà questo grande, era il 25, sì. 25 in via Fratelli D'Antoni 55, perché proprio il grande fratello che sta facendo questa grande festa, questa gelateria e panineria, grande fratello che sta organizzando questa bella festa, è di sabato, è sabato 25 luglio, e già, con Corrado e Sabrina. Ci sarà anche la nostra Milani, la nostra Mary Pilani, che presenta la serata, e già. Grande fratello, alla grande, cose grandi, ci sarà una serata spettacolare. Vabbè, tra poco ascolteremo una canzone di Corrado, dai, vi regalo una bella canzone di Corrado per tutti voi, qui su Bella Radio, già, perché Bella Radio è canzoni napoletane, Bella Radio, canzoni napoletane. E se vi chiedono che radio ascoltate, quale radio ascoltate, se ascoltate la radio, ditegli sì, ascolto la radio, ascolto solo Bella Radio, canzoni napoletane, tutti gli altri, chi se ne frega, Bella Radio, canzoni napoletane, Bella Radio, canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Revisione in scadenza.
2: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
4: A Catania il termometro sale.
5: E sai cosa scende?
6: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
5: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
6: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
5: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
6: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
6: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
6: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
5: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
6: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.

0: Gioele Spadaro. Saluto tutta la famiglia Spadaro al completo. Ciao Gioele, un bacione enorme. Sole Mare Discoteca, gran bella canzone di quest'estate che è tutta da vivere. Ecco, bella perché ci ricorda anche la nostra bella Taormina, dai, la nostra bella stupenda Taormina. Va bene, allora, belli miei, sì, si continua qui su Bella Radio con la nostra musica e tutto quanto, ma abbiamo una telefonata che è cascata. 095 8739 658, se avete voglia di chiacchierare con me. Ma adesso, insomma, volevo parlarvi dei segni zodiacali quando sono sotto stress. Ecco, cosa fanno i segni zodiacali quando sono sotto stress? Ecco, va bene, andiamo a scoprirlo insieme. L'Ariete inizia a fare cose a caso. Ecco, non sa cos'è, è stressato e si muove di qua e si muove di là velocemente, senza manco sapere quello che fa. Ecco, e poi l'idea è di muoversi finché lo stress, ecco, si stanca. Perché uno così, insomma, mi muovo quanto non si stanca lo stress. Ecco, il Toro si ferma, sta fermo impalato, ecco, e poi guarda il problema e decide che prima serve una pausa seria. Insomma, me ne devo andare in pausa seriamente, poi forse lo affronta sto stress. Intanto, insomma, si ferma. Sentiamo un po' chi abbiamo al telefono. Pronto?
1: Pronto, Milena, sono Pippo
0: da Palagonia. Buongiorno, mio caro.
1: Sono venuto a trovare l'amico mio qua, Antonino, che aveva una settimana che non lo vedevo.
0: Come da una settimana?
1: Non posso stare senza di lui.
0: Che segno zodiacale? Tu sei Sagittario, il tuo amico Antonino che segno è?
1: Scorpione, l'amico
0: Scorpione,
1: mio.
0: Va bene. Tra poco qui dirò come vi comportate quando siete sotto stress, va bene?
1: Va bene, aspettiamo.
0: Quando siete stressati. Allora, dimmi tutto, dai.
1: Ti voglio dire, saluto un amico mio dalla Germania che ha chiamato, che si sente assorta Radio Bella dalla Germania.
0: Oh, che bella cosa, bella radio, canzoni napoletane, bella radio, canzoni napoletane.
1: Prendermi una radio bella, è troppo importante questa frequenza.
0: Ecco, questa è Bella Radio, canzoni napoletane, Bella Radio, canzoni napoletane, vi raccomando, se vi telefonano, fanno il sondaggio, lo sapevi? Che si fa il sondaggio delle radio più ascoltate. Se ti chiamano e ti chiedono se ascolti la radio, devi dire sì, io ascolto sempre la radio. Ascolto, e non mi chiedete se ascolto questa o ascolto quella, perché no. Ascolto solo e sempre Bella Radio, canzoni napoletane. Sempre. In macchina, a casa, in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi.
1: Mi hanno chiamato ora, 5 minuti fa, infatti speriamo che prenda la linea, poi è caduto e l'ho riprovato di nuovo.
0: E non ci posso credere.
1: Sì, veramente, ora mi hanno chiamato un amico dalla Germania.
0: Ti hanno chiamato dalla Germania. No, io dico quelli che fanno i sondaggi. Quelli che fanno i sondaggi, che dicono 5 minuti, le possiamo fare due domande? Va bene, allora dimmi.
1: Saluto a tutti, a Franco della Svizzera. Sono Franco Calogero, però io zio Pippo non hai caputo se sono io questo zio Pippo. Franco Calogero, ti saluto. A Bedazza. Ha vinto tu il gelato, a Bedazza.
0: Sì, ha vinto il gelato.
1: Bedazza, allora non veni a mangiarlo.
0: Ecco. Va bene, dai. Va bene, dai, che devo andare con i segni qui stressati.
1: Si è fumarilla, ma
0: ci ha abbandonato.
1: Vi saluto, buona giornata a tutti.
0: Buona giornata, caro, buona giornata, alla prossima, già, è molto impegnato, un sacco di eventi, buon per lui, perché sta lavorando alla grande, quindi il mattino è molto stanco, va a sbrigare delle cose. E allora, il segno zodiacale gemelli, ci siete gemelli? Ecco, quando siete stressati, ecco, poi si rilassa e si ricorda che era stressato. Insomma, vabbè, allora i gemelli sono stressati, cercano di rilassarsi, si rilassano e poi si ricordano che erano stressati. Ecco, loop infinito. È un loop infinito, comincia, cioè, praticamente è un finire e un ricominciare. Cancro, diventa improvvisamente premuroso con tutti. È vero, Santina, che quando sei stressata diventi premurosa con tutti, all'improvviso. Sta gestendo lo stress prendendosi cura degli altri. È vero, Santina? Ecco, Leone mantiene la calma esterna. Ecco, non si fa vedere dagli altri, ma dentro sta facendo un monologo. Oddio, Vergine inizia a sistemare cose che non c'entrano nulla, e poi che fa? Vediamo, se la scrivania è perfetta, forse anche la vita lo sarà. E quindi, insomma, cerchiamo di recuperare. Bilancia, la bilancia analizza tutte le opzioni possibili, comincia a fare le analisi, lo stress aumenta mentre valuta. Lo Scorpione diventa molto calmo. Antonino, è vero che quando sei stressato diventi calmo, improvvisamente, così, calmo, troppo calmo, anzi, ed è la fase di osservazione strategica. Sta facendo una strategia lo Scorpione, hai capito? Giusy Belfiore, è vero? Fai le strategie? Sagittario, il Sagittario decide che la soluzione potrebbe essere cambiare. Ecco, devo cambiare a tutti i costi. Sono sotto stress, completamente scenario. E poi anche solo per un'ora, anche solo per un'ora. Va bene, tra poco arriva il Capricorno. Mi devo fermare, devo andare in musica, perché altrimenti non arrivo veramente neanche a passare una canzone. Arriva Corrado, l'anima e sta voce, qui su Bella Radio.
2: Tu che stai scedato con mamma, non capisci mai perché, quando sento una canzone, ti trasi dentro cuore.
3: Non sto cantando ancora, perché dall'anima mi scorre una canzone,

0: E questa è la voce di Corrado insieme ai suoi figli, ai suoi due figli, qui per questa canzone che si intitola L'anima è sta voce. Ricordiamo 25 luglio, grande festa di inaugurazione al Grande Fratello, via Fratelli D'Antoni 55 Catania. Gran bella festa, non mancate assolutamente, è di sabato sera, per cui vi aspettiamo in tanti. Allora, Stefi dice sono gemelli, ma già i gemelli l'ho letto. Allora, sto leggendo quando i segni zodiacali si sono stressati, come si comportano. Ecco, sono già, vabbè, adesso Steffi te lo rileggo, dai, un attimo finisco. Capricorno, il Capricorno, io sono Capricorno, quando sono sotto stress trasformo lo stress in attività, vero, confermo. Se lavora abbastanza il problema si stancherà, è vero, perché mi metto a fare cose. Acquario, vediamo l'acquario vede il problema e lo capisce e poi decide di non reagire subito. Ecco, non reagisco, rimango lì ad osservarlo e osserva. Pesci si prende una pausa mentale. E così si prende questa pausa mentale. Questa pausa mentale, poi che fa? Vediamo un po', andiamo avanti. Poi torna con la soluzione sorprendentemente creativa. Accibicchi il pesce, però, reagisce così, insomma. Vabbè, vediamo un po' se becco di nuovo il gemelli, così insomma faccio contenta la nostra Stefi, che non l'aveva sentito. Stefi, ci sei? Vediamo un po' di tornare sul tuo segno zodiacale. Allora, sai che fai tu, Stefi, quando sei stressata? Allora, diciamo che in un primo momento ti scordi lo stress e poi lo sai che cosa fai? Se ti stressi, poi ti distrai, sei distratto, ma dice basta, fai altre cose, poi ci ripensi che sei stressata, poi di nuovo praticamente ti distrai e poi ti ricordi che eri stressata, continuamente fai questa cosa, è un cerchio che non si chiude, continui, di continuo. Va bene, salutiamo Tony D'Antoni, tutto il comitato San Nicola, il suo patronato, ecco, anche lui è gemelli, fai così, ti distrai, pensi ad altre cose, poi toc, ti ricordi che eri di nuovo, qual era il tuo stress, poi ti distrai, ti dimentichi e poi te lo ricordi di nuovo, è un continuo, accipicchia. Vabbè, allora, bella gente, io devo concludere, devo andare via, ma prima di andare via, ecco qua il nostro, chi scrive?
1: Vabbè. Ciao Antonella, ti auguro buon pranzo, buon fine settimana.
0: Grazie.
1: E saluto Napoli Fish e tutte le persone che mi vogliono bene. Non dimenticare la canzone, no, di Corrado.
0: Va bene, poi vediamo
2: così. Sì, Antone, con Marchio, canzoni napoletane, solo canzoni napoletane che ci fanno vivere con quelle canzoni meravigliose e appassionate.
0: Ecco,
2: belli, ti auguro ancora una buona giornata a tutti, che sia serena, un bacio.
0: E chiudiamo così con la nostra bella Lia, che ricorda che appunto Bella Radio, canzoni napoletane, è proprio qualcosa di particolare perché ci fa vivere bene. Oh, hai capito? Io vi auguro un buon fine settimana. Vi lascio con la canzone, con una canzone di Sabrina, così insomma chiudiamo il cerchio per quello che riguarda proprio questo 25 di luglio, dove ci sarà questa grande inaugurazione al Grande Fratello. Vi ricordo, via Fratelli D'Antoni 55 Catania, non potete assolutamente mancare. E vi auguro appunto, come dicevo, un buon fine settimana. Mi raccomando, state rilassati e non vi stressate. Ciao a tutti, con tanti baci, bacini e bacio, vi do appuntamento a lunedì. Muah!

0: super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.

0: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
1: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

0: Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
3: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
2: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli.
2: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
3: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: storico.
1: È uscito il tuo nuovo album.
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
5: 330 670 894.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.

0: Rosario Miraggio, vivo solo di te.
1: Ho scelto un posto speciale per stare un po' insieme e calmare gli umori. Ho acceso solo la luna ed ho spento i rumori.

0: Leo Ferrucci, a chiù bella innamorata.
1: Sai, che tu mi piace assai, non te cagnasse mai, perché sia vita mia.

0: Sal da Vinci, da lontano.
1: Saranno i miei desideri che bussano al cuore. Sento qualcosa cambiare qui dentro di me.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in Via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
2: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
4: Finito. Ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: Un'opera d'arte?
5: Già, ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in Via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
7: 342 64 18 410.
9: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination. Posizione numero 15.
12: Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai vivere.
13: Mi è appiccicato, non sapi ma sta, non è capitato mai benura. Chi stufo cambietta non sa può studà, pure quanti in tuo cuore c'è.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Compilation, posizione numero 13.

0: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
0: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
0: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Assaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti.

0: 3334-1337.
1: Bella Compilation, posizione numero 10.
2: Bema e Ivan Granatino o 4 maggio.

0: Ma che significa 4 i match?
1: Bella compilation, posizione numero 9. Stefania Lai è più giovanette.

0: Compilation, posizione numero 7.
1: Ma che vuoi, tu mi hai visto mezza volta, è già innamorato.
0: Franco D'Amore, tu sì, no manicomio.

0: Bella Compilation, posizione numero 6. Luciano Caldore, si è innamorata mia.
1: Quando parlo con te non mi grido, t'ha già convincere. Se tu dici per me sei importante, te mi è t'arriderà. Pensa sempre a

0: pensava che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi ritti firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai suonata, perché se sei più bella di tutti i suoni che ci fatti prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è provvisto che puoi sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Bella compilation, torna tra poco.

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
3: Bella compilation, posizione numero 5.

Bella compilation, bella compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Marco Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo da Maria stasera che tu versi stanca e stamore. Stava

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Super grande affare, acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
4: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Revisione in scadenza.
6: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
7: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
8: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
8: Boutique della Frutta Marano e Figli.
7: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
8: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
9: Natale Galletta, Bancomat ogni mattina

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
3: Sono le 14 e 2 minuti.
4: News.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Violenta aggressione all'Agenzia delle Entrate di Caltagirone, CISL FP. Condizioni di sicurezza inadeguate. Blitz antidroga a Caltagirone, 2 arresti per spaccio, armi e auto rubate. A Santa Maria di Licodia, 24enne arrestato per detenzione di cocaina. A San Cristoforo a Catania, polizia individua stalla abusiva con pony e cani maltrattati. CGIL e associazioni chiedono dimissioni di Riccardo Gallo Afflitto per dichiarazioni su giovani donne. A Gangi, concerto d'apertura della rassegna Voci di periferia, nuove consonanze. A Messina, motorini e lacrime per l'ultimo saluto allo studente scomparso. Per lo sport, radici agrigentine, crescita a Palermo e trionfo con l'Ascoli per Rizzo Pinna in Serie B. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
6: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
6: In collaborazione con Trebi Meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulla Sicilia con qualche velatura ma solo in transito. Giornata di domani con situazione pressoché analoga e con temperature massime che oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi, clima infatti caldo ed estivo. La ventilazione inoltre sarà debole e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Nello Amato, a mugliera più carnale.
1: Soltanto una fotografia, a rete scritta cuore mio.

Per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie, sia compagna, si l'amante, innamorata. E tutte le parole di questa canzone sono dedicate a te. Sia vita mia. Sia vita mia.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo

0: parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in Via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
2: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
4: Finito. Ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: un'opera d'arte?
5: Già, ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: Bella radio.
6: Sono le 15 e un minuto.
7: Bella radio. Bella radio.
6: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulla Sicilia con qualche velatura ma solo in transito. Giornata di domani con situazione pressoché analoga e con temperature massime che oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi. Clima infatti caldo ed estivo. La ventilazione inoltre sarà debole e con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati sull'app dei Trebi Meteo.

0: le migliori.
1: Franco Ricciardi e Maria Nazionale, Parlami.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
2: 342 64 18 410.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.

0: pubblico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
5: 330 670 894.
6: Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: artista neomelodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Rosario Miraggio e Mr. Hyde. Dove sarai?

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Bella Radio.
4: Le migliori

0: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
7: Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Vincenzo Revi, L'amore se ne chiude.
1: Non mi guardavo, forse è meglio così. Piglia del colpo che faccio pure. Quando per nessuna storia è solo coraggio perdere.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Canzoni napoletane. Alessandro Spitaleri, Tussina Musica.
3: Te vede già, ma manca usciato, come se ho tempo.

0: sei un miracolo d'amore che mi fa vivere, che mi fa vivere pure quando sto male.
1: Bella radio, canzoni napoletane.
2: Se la mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
3: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
2: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento solo. Se gli occhi tuoi non fanno luce, rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
1: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
3: Finito, ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: Un'opera d'arte?
4: Già, ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
5: Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
6: 342 64 18 410.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
2: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

E mo che stai tremando a fare? Tanto prima Rocco Simon accorgeva. A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: canzoni napoletane. Enzo Caradonna, Io voglio bene a te.
1: Io non ti capisco più, ma domanda tu chi sei. Forse non ti sto più bene, o se no spiegami tu. E non parla, non rispondo, non mi guarda manca in faccia. Te volessi in tasca.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964 o www.miralpeaceparking.it.

Lui che ha spento la tua luce, ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa un aguaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
2: Bella radio. Canzoni napoletane.
3: Raffaello, la tua pelle addosso

0: canzoni napoletane.
1: Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
2: Basta di guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta capire in mezzo di te. Ma basta che ti vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad uno pensa che si innamora di me.
3: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante, ma basta solo che...

basta che ti faccio l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisce una parola perché si arrava che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bella, che sto respiro caldo mi fa spalle, ma basta da pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzire.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Francesco Merola. Parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora solamente per raccontare quando cose sono cagnate senza te.

0: Quando uomo può partire, mi raccomando, si vai lontano. La cartolina, non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che stai divertendo. Sicuramente ti incontrato con Totò, Pino Danilo, Massimo Danilo, è nato caro giovane. Io non lo so se mi stai sentendo come dice mamma. Ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231 Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
6: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella radio. Sono le 17 e un minuto.
9: Bella radio. Bella radio.
8: Le previsioni meteorologiche.
9: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulla Sicilia. Nel corso del weekend continuerà a splendere il sole, solo un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sui settori interni della giornata di domenica. Temperature massime che oscilleranno tra i 30 e i 38 gradi con calde d'afa intensi. I venti saranno in locale rinforzo con mari da poco mossi fino a mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Bella radio.
1: Bella. Canzoni napoletane. Ciccio Merolla, malatia.

0: oramai io da già ma da sai.
1: Bella radio, bella radio.
2: Bella radio. Canzoni napoletane. Melo Conti, brividi

0: Finito.
1: Ti piacciono?
0: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
0: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
0: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio.
2: Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
0: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie.
2: Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
5: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
4: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
6: 342 64 18 410.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90€ al chilo, anziché 14,90€. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90€. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5€ al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99€. Menù completo a soli 6,90€. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
9: Bella Radio.
10: Canzoni napoletane.

0: bella radio. Canzoni napoletane.
1: Ehi, fermi tutti, sono arrivata. Posso avere per favore la mia sigla? Grazie dalla regia, se me la mandate me ne sarei eternamente grata. 3, 2, 1, go. No, volevo la sigla, aspetta, ho sbagliato, è colpa mia. Aspetta, prima questo, ok, via.
2: Paura in onda. C'è e si sente. Un programma ideato e condotto da Mary Milano. C'è e si sente su Bella Radio TV.
1: Vabbè, io faccio la figa tipo che ci fosse qualcuno qua, no? Tipo dalla regia, per favore. Sono io stessa, faccio l'imbranata. No, va bene. Ciao, Boffettini, sono arrivata. Buon pomeriggio, venerdì 10 luglio, siamo pronti e carichi per questa nuova settimana. L'ultima puntata della settimana, poi ci si risente lunedì. E questa sera vi aspetto tutti quanti al Rinascimento. Sarò lì, ci sarà un grandissimo evento. Quindi, raga, ci vediamo qui, lì, questa sera. Nel frattempo, vi ricordo il nostro numerino, il 388-8292-885, per chiamare qui radio. Lo 095, scusate, quello per mandare i messaggi, e poi lo 095 87 39 658 invece per chiamare i radio. Noi siamo pronti, si inizia!

porre insieme ad Ultimo. Che brano meraviglioso. L'ultima poesia su Bella Radio lo abbiamo riascoltato e siamo ritornati in diretta. Che ne dite se adesso iniziamo a leggere qualche messaggino? Canzoni napoletane. Mi raccomando, se vi chiamano e vi chiedono, che vi fanno l'indagine, voi siamo quelli della radio, che radio ascoltate, anche se il nome non ve lo dicono, voi dovete dire poi: senta, io ascolto Bella Radio. Dovete chiarire, Bella Radio, non solo canzoni napoletane. Mi raccomando, è importante. Iniziamo a leggere i vostri messaggini. Raga, ciao Mary, ciao Mimuzzo, buon pomeriggio, tutto bene? Un bacio. Poi c'è Mary per il suo amore Davide e la sua Noemi, e mi richiede solo amore, amore, che bella, sì. Ciao, con un grandissimo ti amo, ovviamente. Ciao Mary, sono Stefi, buon pomeriggio a te e a tutto lo staff di Bella. Mio marito Alfio, che amo tantissimo, e anche lei mi richiede solo amore. Sì, la mettiamo tra un pochino, ragazzi, non vi preoccupate. Anzi no, sapete che vi dico, la mettiamo ora, un sacco che non la sentiamo, solo amore. E quindi sì, la ridedico a tutti voi, a tutti gli innamorati. La ripropongo ancora una volta. E poi dopo, mi stavo soffocando da sola mentre parlavo, ma non è normale questa cosa. E poi dopo si ritorna insieme. Vamonos.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: bastarda orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: A Catania il termometro sale.
3: E sai cosa scende?
4: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
3: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
4: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
3: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La boutique della frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.

insieme ad Ivan Granatino. Che grande successo, raga. Altro canzone, wow, che vi devo dire, che ve lo dico a fare. Va bene, abbiamo quasi chiuso la prima ora, gli ultimi 20 minuti, ma noi non ci fermiamo, assolutamente no. Anzi, al contrario, è arrivato il momento di Joseph con la sua Mai.

0: su Bella Radio. Si ritorna insieme. Buon pomeriggio alla mia bella Maria. Ciao cucciola. E poi ciao Maria, sono Giovanna. Un bellissimo brano d'amore per mio marito Alfio. Va bene, adesso vediamo cosa ti riesco a dedicare, ok? Buon pomeriggio Mary, come sempre sono Luisa, eccomi qui pronta ad ascoltarti. Mi dedichi un brano? Va bene, adesso vediamo cosa. Dov'è il mio salvuccio? Mi scuso, oggi non ci sta. Arriva anche Ida Rendano con Nino D'Angelo, Solitudine.
1: Come stai?

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Siamo ritornati sempre in diretta. Buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio. 388-8292-885. Vi ricordo che questo è il nostro numerino per tutti i vostri messaggi, quindi se ancora non me l'avete mandato il messaggino, mandatemelo che io sono qui apposta. È arrivato il momento anche di Leo Ferrucci, per chi voleva un bellissimo brano d'amore, sia vita mia.

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato rindolietti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindo i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando mio cuscino. E quando la prima mattina mi sono scettato, ho primo raggio di sole, l'ho portato a te.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio.
9: Sono le 17 e 58 minuti.
10: Buonasera, ecco l'ultimo aggiornamento dalla redazione. A Catania, un cittadino segnala incidenti stradali frequenti all'incrocio tra via Mandrà e via Cronato, sollecitando un intervento del comune e delle circoscrizioni prima che si verifichi una tragedia. Restiamo a Catania, dove la polizia sta indagando su una sparatoria avvenuta nella tarda serata di ieri in via Ammiraglio Toscano, nel quartiere Cibali. Sul posto sono stati rinvenuti 7 bossoli e un portone è risultato danneggiato. Sempre nel capoluogo etneo, un 22enne di origini marocchine è rimasto ferito al fianco con una bottiglia rotta durante una lite per la partita di calcio tra Francia e Marocco. L'aggressore sarebbe un uomo tunisino. Ancora a Catania, la squadra mobile ha arrestato un uomo di 62 anni con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Il blitz è scattato nel villaggio Dusmet dopo attività di sorveglianza, con la sostanza stupefacente nascosta nella scarpa dell'uomo. Spostiamoci a Palermo, dove la Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria ha confermato l'ergastolo per il boss di Brancaccio Giuseppe Graviano e per Rocco Santo Filippone, ritenuti mandanti di attentati contro i carabinieri. A Palermo, i residenti di via Val di Mazzara lamentano il disservizio nel ritiro della plastica, che si accumula in cumuli davanti ai portoni delle case. A Siracusa, la SLP CISL accoglie positivamente le 20 stabilizzazioni realizzate nella rete Corriere e chiede a Poste Italiane di trasformare in full time i 25 contratti part time involontari. Per lo sport, il presidente del Catania, Rosario Pelligra, ha dato il benvenuto al nuovo allenatore Emilio Longo, ribadendo la piena fiducia della società nel suo metodo di lavoro in vista della nuova stagione. Queste erano le principali notizie. Il prossimo appuntamento a domani.
11: Bella Radio. Bella Radio.
12: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulla Sicilia. Nel corso del weekend continuerà a splendere il sole, solo un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sui settori interni della giornata di domenica. Temperature massime che oscilleranno tra i 30 e i 38 gradi, con calde d'afa intensi, i venti saranno in locale rinforzo con mari da poco mossi fino a mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

Rocco Antas, Tu cuore t'appartiene. Abbiamo aperto la nostra seconda ora con questo brano meraviglioso. Nel frattempo io credo che sto lottando con una zanzara. Mi sta letteralmente mangiando tutte le gambe. Non le sopporto! Ah, no, raga, le zanzare sono una roba incredibile. Allora, c'era Giovanna che mi aveva richiesto il brano d'amore per il suo amore Alfio. Ti dedico la prossima, che me l'aveva richiesta Dani, non ricordo, comunque. Il brano di Mario Forte la dedico in realtà a tutti voi. L'amore vero esiste.

0: da anni quanto mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa muro.
0: Ma che ne sanno quanto.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come eri scornoso. A nascere con io l'emozione. E se io destino ha voluto che ci eravamo
0: incontrati.
1: Che sta canzone che ci faccio so.
2: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.

0: inferno, ma ci sono pure.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.
6: Abbiamo sentito anche Gioele Spadaro. Scusatemi, ho legato i capelli e sto sembrando una matta. Gioele Spadaro con Sole, Mare e Discoteca. Brano bellissimo che ci fa proprio vivere l'estate. Bravo il nostro Gioele! Questo brano mi piace tantissimo. Adesso arriva anche Mimmo Dani. Continuiamo così in positive style. Mimmo Dani, stai fatto e strafatto. Ah, come si è combinato?

Grasso, come bello vivere su Bella Radio alle 18.32, raga, tra pochissimo ci si saluta e diamo appuntamento domani, no, a lunedì, sì, perché adesso per due giorni purtroppo non ci si sente, ma nessun problema. Si ritorna lunedì più carichi che mai. Questo fine settimana andatevene al mare, prendetevi un po' di sole se potete. Io sono una casperina, vabbè, ma è normale, io se non si fa agosto aiuto. Sto rompendo tutto oggi in radio. In ogni caso, ancora qualche messaggino potete mandarmelo perché abbiamo ancora tempo. 388-8292-885 il nostro numero. Mi raccomando, arriva anche Marco Galone. Stai

0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Bella, bella radio. Canzoni napoletane.

0: Ed era la voce di Daniele De Martino. Nel frattempo qui si è coricata bella, cioè raga, vederla così stesa, che sembra che si stia prendendo lei il sole. No, non è vero, si sta prendendo il freschetto. Abbiamo acceso l'aria condizionata perché fa caldo, fa tanto caldo. Allora, 18.43, arriva anche Rico Femiano, era da un po' che non lo sentivamo, con Bella Infame.
1: Che la luce rinda stanze notte, un messaggio dice ma che ha fatto, che la stronza vada a fare spietta.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella, bella radio.
3: Canzoni napoletane.

noi con la voce di Gigi D'Alessio siamo arrivati al termine, raga. Abbiamo finito. Voglio mandare un bacione anche alla mia bella Lia. Io adesso vado al Rinascimento per la serata. Per tutti quanti ci sentiamo lunedì, sempre dalle ore 17 alle ore 19. Vi auguro un buon proseguimento di giornata a tutti i miei cari. Ci si risente lunedì. Buon weekend, ciao!

come sei bella questa la sposa, come sei bella papà, amarone da compagno, amarone da compagno.

0: A Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
1: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
3: Finito, ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: un'opera d'arte?
4: Già, ma dove hai imparato?
5: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
5: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
5: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
7: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Canzoni napoletane.

0: super grande affare vendere d'aurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
9: Bella radio. Canzoni napoletane.
10: Nando Mariano, ma che pazzia!

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
3: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Canzoni napoletane.
5: Pino Valentino, ciao!

canzoni napoletane. Clementina, guardando la luna.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.

canzoni napoletane. Ciro Rigione, Mari Mari.

così rappresentate erano sacchi e persone, chi nasce già avvocato e chi fa ancora i cartoni. Le foto per coperta sono sovute si stella, a chi senza un'occhietta si ha dormito per terra. Davanti che sia mamma di più grandi poeta, ma non è rinnegata a chi è cresciuto in galera. La colpa mica tu, siamo per forza maggiore, non sono più Ciro Ricci, ma sono Ciro Riccioni.

0: Canzoni napoletane. Nancy Coppola, Falso innamorato.
1: Quante cose dette su di noi,

canzoni napoletane. Andrea D'Amore, Io, Tu e Mamma.

0: canzoni napoletane.
1: Marsica, chi le va pazze per te?

0: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in Viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
1: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
3: Accendi Bella.
2: Bella Radio, canzoni napoletane.
4: Bema, Fit Fabiana, 24

0: Gaetano Rizzo, O Film e Chi sta amore.
1: Dopo tanto tempo ancora eccoci qua, per esempio prima volta insieme a te, per esempio primo giorno quando ci siamo incontrati.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Piero Sala, Francesco Bivona, Cor Carnal.

0: dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella,
3: bella radio, canzoni napoletane.
4: Franco Moreno, due pazze innamorate.
5: Tutti e due si stanno appiccicati, per far pace basta una risata. Quanta volta come a due creature, ci assegniamo forte rinto scuro.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella, bella
2: radio. Canzoni napoletane.
3: Franco Calone, Sta vita da Cagnano.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.
1: Canzoni napoletane.
2: Gianni Celeste, un angelo.

0: Canzoni napoletane. Andrea Sannino, via Partenope.
1: Ehi, ti aspettavi? A che storo pensavo non venivi più? Lo sa, c'è sto traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo in alza l'occhio. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare?

Canzoni napoletane. Nino D'Angelo, fotoromanzo.

0: Ciro Rigione e Antonella Rigione, non poco e te e non poco e me.
1: Forse tu non lo sai, non te l'ho detto mai, a quando ci stai tu?

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella
0: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Franco Ricciardi, Voglio.

respira fino in fondo da mano. E non ci sta niente. E non ci sta niente, dico, non mi piace, mi dà me. Io mi scelto, io mi scelto già lo suo primo pensiero. Sì, il mio pensiero tutte le mattine. E se non deve

canzoni napoletane. Franco Staco, Mama non mama.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane. Gianluca Capozzi. E poi arrivi tu.
2: È trovare ciò che vuoi quando non cercare.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.
2: Arriva all'improvviso e non sai più

canzoni napoletane. Renzo Arbore. Che lalla!

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Marco Calone, bionda, mora, rossa.

0: il tuo nuovo album?
1: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
2: Bella Radio.
0: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
3: 330 670 894.
2: Bella.
3: 330 670 894.
4: Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.

davanti. Due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate di una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando penso che avessi non morendo nel tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce.

ciao. E poi si va via, per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o stai insieme a essa, oppure devo costruire una vita insieme a me.

0: bella radio. Canzoni napoletane.
1: Enzo Caradonna e Mauro Nardi, non ne ovvero niente.

0: Bella radio.
1: Bella. Canzoni napoletane.
2: Raffaello e KB, la nostra storia.

0: Radio. Canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
1: Quando vada basta tu, per fare tutto più facile. Quando vada voglia a te, pur si sta m'appiccicata e tu dici non parlami più, perché sono amendato.

0: Canzoni napoletane.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Geolier, I per me, tu per te.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Ida Arendano, amarti o perdi.

Canzoni napoletane. Fabiana, ma sei serio? Fabiana.

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Leo Ferrucci fernisce la e fa scema.

0: canzoni napoletane. Rocco Hunt, l'Urdemovase.
1: Se così dolce con me, ma non mi merito. Chi tu fa fai, vuole sto cuore gelido. Scegliere sempre capo, tempi migliore. Ma so solamente brava a fa poesina minore. Non so romantica, non piagna innanzi ai film. Ma te muresse, ma orgoglio non te dico. Perché l'amore manda ritta che è una debolezza. E cada cita sempre chi ti fa carezza. Io guardavo a rete vetro in una finestra rotta. Suonava stelle e tutti scette, prima o poi te porto. Tu sapevi che vincevo perché ero già

si sta mca, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Si sta mca, si me una coppia destinata a non perdere. Parla di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parla di te

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Gigi D'Alessio e Joliet, senza tucca.
2: Sì, tu, camacire non da rienne, t'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

0: senza turno.
1: Oh, oh, oh, bella, bella radio.
2: Canzoni napoletane.
3: Nando Mariano, dedicata a te.
4: Quanto tempo è passato? Quando un momento bello ha già sciupato? E mo che sto qua, ti giuro, solo un momento bello te voglio regalare. Ma scendo a fianco a te, mentre tu dormi da stringa a me. Non te l'ho detto mai, senza di te non so che farei.

0: canzoni napoletane. Giusy Attanasio e Natale Galletta. Io te penso.
1: Pronto? Sei tu? Scusami se chiamo a quest'ora di notte. No, ti prego. Ti prego, non riattaccare. Hai già parlato?

0: Francesco Merola, come già fa?
1: Stasera sì, più bello con i resti capiti, e quando mi avvicino pare che mi metti scorno e vado si taccia.

tra poco c'è mattina. Passa una tanottata insieme a te, c'è bella ancora, pure c'è questa città. E voglio a te per sempre, tu non si rompe, per me sei tutto come

0: al chiaro di luna sulla riva del mare. Chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Gianni Ventura, com si fem?

0: Franco Moreno, c'era sé.
1: Come se femmine c'era sé. Quando fa finta di muovere. Si esce insieme con chi non l'ha, tu fai soltanto con contentà. Ma se fermo di spiro, fai la lacrima nera. Com'è difficile c'era sé, ma già sta zitta e la giaverina. Quando accarezza chi vive in te, un saccio buono che figlia mia.

perché a Magliani c'era sé. Quando sta bimbe ci appartenere, io la già solo desiderato, e soltanto il suo accarezzato. Chi le sangue prestato, non può essere urlato. Non sai che ridere c'era sé. Una bella notte, non sai che re. La vita cerchia di accontentare, ma come fai se stai ancora là? Sto pensiero mancino, io per te esisto ancora. Non sai più scegliere c'era sé, qui ti fa pena ma tu a me, non ci fai più te pure bella, ma chiami sempre non sai che fa,

0: Franco Calone, Aria Pulita.
1: Che belli mani, che bella faccia, che bello cuore che tu tieni per me. Uccelli azzurri, un grano biondo,

0: Gianni Celeste, dimmi cos'è.
1: Vorrei capire, dimmi adesso, dimmi cosa c'è. Se questa storia ormai tra noi è finita già da un po', tu mi volessi riuscire che ancora pensa a me.

0: Sotto casa catalana. Sono due donne di sposi.
1: Carmelo Zappulla. Pronto, Lucia.
0: Chiamma

0: da sposare.
1: Sì, Tonino, hai ragione. Mi ha fatto piacere che mi hai telefonato. Ma ormai è tardi. È troppo tardi. Ci dobbiamo rassegnare. Io domani mi sposo.

Addio, Lucia. Unico amore che sta vita mia. E non credevo che tu, bella Samostra Lucia, ti faccio tanti auguri. Ti auguro tanta felicità. E non credevo che la Samostra Lucia, addio.